0: Move Radio.
1: Move Radio.
0: Move Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.
2: Okay.

comprendrait ma faute. Je mérite bien, d'après lui, c'est trop la go. Mais tu es battu, battu, battu, battu, battu, battu, battu, battu, battu, battu, battu, battu, battu, battu, battu, battu, battu, battu, battu, battu, battu, battu, battu, battu, battu, battu, battu, battu, battu, battu, battu, battu, battu, battu, battu, battu, battu, battu, battu, battu, battu, battu, battu, battu, battu, battu, battu, battu, battu, battu, battu, battu, battu, battu, battu, battu, battu, battu, battu, battu, battu, battu, battu, battu, battu, battu, battu, battu, battu, battu, battu, battu, battu, battu, battu, battu, battu, battu, battu, battu, battu, battu, battu, battu, battu, battu, battu, battu, battu, battu, battu, battu, battu, battu, battu, battu, battu, battu, battu, battu, battu, battu, battu, battu, battu, battu, battu, battu, battu, battu, battu, battu, battu, battu, battu, battu, battu, battu, battu, battu, battu, battu, battu, battu, battu, battu,